È un tesino quel volto che ogni volta mi ha messo perché gli hai chiesto e quando è tutta turma qua mi è tutta grandita, né? Sto preparando un churrasquinho, già avete la musica della Bahia. Manda un abbraccio per mio amico Ney Salada, come sta Ney? Diz che o Tiquinho Retor, dia 20, vai fazer 86 lascas de vivência. Mas o Tiquinho Retor, velho, 86 lascas, né? Parabéns, felicidade, muitos e muitos anos de vida e que Deus abençoe, né? Diz que é bom de dançar, né, Tiquinho?